so sì, che se fosse ciò fuori, quando che la testa in foggia lì, oh, oh, oh yeah. Sam što zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,